0: palazzo, è giardino.
1: Ah, e Lancelotti?
0: Sì.
1: Basta, Roberti! È svenuto.
0: Assassino! Voglio vedere...